0: benvenuti. Intendo, ma come si arriva? Bene, mi scamo, mi torna a fare un
1: Già, che sei
0: po'.
1: che puoi, sei un bel cuore, che pensare solo, non mi pego. Fa cotendo?
0: Fa così.

0: que creo que no hubiera tenido lugar para el divorcio lo llama yo. Te ven en la cuarta semana y me dijo como que alguien de esta esta camisa y me hayan enviado a estar en papel de España y la ética porque está para eso y acá ha tenido una tela lugar para nadie de ustedes.
1: Ricorda, puoi disfrutare il partito da un file da Inghilterra di che mondiale altri attraverso i nostri website di Aruba.aue o da chi è clip a Power Channel, Smiles, Wesley, o da canale 23 e partaglia da Hacking. E partendo non da chi sono in realtà, ma presenti che per Aruba è a Pescare che si ha con felice noce, se mi hanno giusto.

está nos em exatamente 12 minutos. 12 minutos de fuori ora di 7. Non so se chi ribe mai in tanque a vedere peggio piano. Non sarei a dire 10 di giugno, poi a 20-26. Un felice mai in tanque, naturalmente. A vedere peggio piano.

0: botavate sacco, vorrò depositare un cartonacchio, nana, ecco te?
1: Sì, verdad?
0: Compa laga! Per sei mesi, abbo una casa, abbo compagnia cicchito, così botti un quantità di carton, non canso bu curpa. Vince che non sa chi nana planta, di già luna pa già vierna, di 8 ore pa 6 ore, of già sabra, di 8 ore pa 10 ore, vince depositare un carton a cerca nos, non laga non come la vira molto hopi. Queda pendiente per Ecotec su next location. Ecotec, sostenibile, punto cubo.

0: Pachi. E campaña a chi lo corre de full temporada de mundial. Loto e Lotería de Aruba cambiando vida.
1: E non l'ubita, no? Ayer è great, sai, mi tratta una superfoto, non mi compra. Loto, anche non è un di gol, anche non è di cacci, no? Yammer, ho più yammer, posso, non sa nunca, è porta a me, no? Ok, ya posso sa, tira posso lì in agua. E anche non te, per posso compra, dosi ya posso, cacci, tabai on te dia 31 di juli, no? Dosi bota compra botteca, tanto bota haya bo cacci, sicuro. E il lotto di dia anche, tinchas, per bucana 51 mil forin ainda ave, bopo vai, tranquillo un rato, per bucore compra. E ave anche tinchas, gana bo mini mega. Te bira 300.000, anto si bote compre qui 7 florin, te bira 400.000 florin, e se mini mega plus. E mayan bote corda, bollo, e la bira bon, e sa che ta lotto 5, 825 florin, 825.000 florin, anto e se ta lotto 5, dus che men bote scoge bo 5 numero na di 1-35 of bote coi lotto loco dus botin chance pa bo gana sigur den di ene ki placa bastante bruto, no? Dus ya posso sa